Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Smite. Sm